0: Do di tu matiang di belakang mari matiang.
1: Sireng weda bak.
2: Waro sireng.